guadagna 200 in Trentona, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003 va fra queste contadine, camerieri cittadine.